l'isola mos ma guidò. Per sempre una pena ruga da pire, mos ma guidò. Da pire e popo, da sciare e grire, mos ma guidò. Per sempre ma rahan due tre vagabonde, mos ma guidò. De cia in crera, de crinte mi conge, mos ma guidò. Per sempre persona di cui disfatto, mos ma guidò. De giumis man sinte me dite me na, mos ma